la terra che sa chi. Ieri vento, vento che asciusciato, ieri o mare che s'agita. Ieri nuvole triste e mesta, ieri l'aria, l'aria tempesta. Ieri o sole che s'annasconneva, ieri a montagna che scuola se metteva. Ieri a roce in coppia e spalle, ieri una spina in mezzo e cinque. Ieri giove l'ultima martellata, ieri a frusti in una mano sempre aizzata. Ieri ammazzato in coppia e canna, chi ne mulignani, e gli astima raggenti, in una scudazzata. Ieri una lancia in due costati, ieri sangue che non si è mai stagnato.

nero lo mio, io in da sinagoga ero no messia. E con una bella angola, arrivi in ombra in do deserto, io vuoi fare tagliare capa, a ballare un anzo reghe e coscia aperta. Io arrivi a contadessa, io faceva a mano, io riceve palle a rubare, io faceva vita in coppo lupanare. Io per fare variare facevo creatore, io mi mangiava viva, per mestiere facevo leone. Io ero naga, a dono ricco non ci passava, io ero l'acqua, a dovisse camminava. E chi non teneva peccato, ma nasce la prima preda. E uno commenato, che si muoveva i sede. Io facevo finta di niente, che ancora lui ci guardava innanzi. Incoppanata roccia, era un echille senza speranza. Io appresso un regno che non era questa terra. Vino s'adduceva, che ammazzava sempre. Io era faraone, re piramide fino a luna. Io ero un profeta, conoscevo tutte le scritture. Io ero un cavaliere da tavola rotonda. Io con gli elefanti arrivai fino a Capemonte. Io ero barbaro, tant'oro quanto passava. Io quando sentivo i tamburi. Puta, schiera il naso.

concentramento. Io volevo muore e non volevo sapere niente. Io era una stella, un goppo pigiama e una coccia rasata. Io, uno di le 6 milioni, che non sapevo.

troppi quartieri. Io ero l'alleata che portava pace facendo un bordello. Io trafficavo i cannoni e Coca-Cola e bandiere che stelle. Io mi scendai mattina per affacciare che l'amici. Io stevo paese comune, le spie che ricchi di quelle pellicce. In ci armava guerriti contro il regime dei colonnelli. I carcerati in Africa, anno e anno, siamo tutti fratelli. Io con sciopero era fame, liberai l'India senza un colpo di pistola. Io pastore che marciava che pecore ogni razza, ogni colore. Io, Susanna, 16 anni, in Uganda, prigioniere guerra. Io ribello con fucile puntato, che sto bastone, a Ciracchi. I piccerini, e facevo fatica con mie ciucci. Io a serva di povera, una vi malata in terra calcutta. Io monaca santa, miri e stimma di mie semmane.